0: La Baroque sur France Musique.
1: Sabinetti, con gli orfanti, sguardi mentiti destini, fallaci sospiri, accenti bucciati, di fere di pregiati.